0: Orange Radar 1A, decentemente, buon montato.
1: Decent, buon montato, Orange Radar 1A.
0: Quanto si fa? Conte volere 120 decimaru 2.
1: Say again, frequency, quanto si fa?
0: Quanto si fa? Volere 120 decimaru 2.
1: 120.2, quanto si fa?
0: Orange Radar 1A, radio speed 2500 knots.
1: Speed 2500 knots, Orange Radar 1A.